0: purtroppo lo stadio finale perché è molto sollecitato, appunto. Il modo digitale fa erogare alla radio tutta la sua potenza disponibile per tempi prolungati, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Un metodo utile per dare soddisfazione alla nostra attività che andrebbe persa in caso di propagazione nulla. Quindi questo è un po' il mio modo di vedere le cose. FT8 e FT4 possono essere utili all'operatore a cui piace operare in escursione, quindi rende grazia ai nostri sforzi, alle nostre lunghe camminate e ci fa divertire comunque, anche se non riusciamo a fare quattro chiacchiere con gli operatori che colleghiamo, ci permette di gratificare non solo noi stessi, ma anche le altre stazioni che sono sempre a caccia di attivazioni montane, come il POTA, il SOTA, il MOTA, e tutto quello che c'è dietro adesso alla radio escursione, che è davvero, davvero piacevole e sta nascendo una bella collaborazione tra amatori della radio per attivare posti remoti più impensabili con cui gli operatori da stazione fissa hanno piacere di ingaggiare. Ecco. E questo era il terzo punto che mi piaceva discutere con voi e chiarire. Per questa prima avventura con queste interviste radio ringrazio anche Luca che mi ha introdotto questa divertente attività in cui non mi ero ancora mai dedicato. Per ora è tutto. Il primo argomento che ci tenevo a esporre in base alla mia di esperienza, ai miei punti di vista, spero che possano ingaggiare in voi un entusiasmo, un punto di partenza per prendere le vostre attrezzature e provarle anche all'esterno, perché ci si diverte molto, per aggiungere esperienza anche al vostro tipo di fare radio e perché no, perché anche venire a trovarmi sui miei canali social, per poterne discutere assieme e soprattutto per approfondire e magari imparare anche io a sua volta qualcosa di più, perché la condivisione delle idee e delle esperienze riportate con l'uso pratico può migliorare a tutti un qualcosina. Io tante cose le ho imparate osservando i colleghi che facevano operazioni in portatile e da qualcuno ho rubacchiato qualcosina, l'ho provato su me stesso. Perché ognuno ha un proprio modo di fare radio, un proprio modo di muoversi nella natura e quindi non c'è uno standard migliore per tutti. Ognuno prova testa su se stesso, poi magari mette a disposizione degli altri come faccio io e si arriva poi a un ragionamento di capire come si riesce a operare meglio per le proprie esigenze. Quindi per la prima avventura con questa esposizione delle mie idee in escursioni con le radio, terminiamo qui e un grosso abbraccio, un grosso saluto da Bolzano, India, November 3, Foxtrot, Oscar, Bravo, Fabio vi saluta e tanta, tanta buona radio, anche in portatile, che è molto, molto divertente.
1: Beh, hai detto tantissime cose effettivamente, perché condividere, imparare, poter approfondire, poter scoprire, poter vivere l'avventura, beh, tutto questo è quanto tu hai raccontato in queste bellissime puntate da ascoltare che ci hai regalato, questo racconto che è nato raccontando della radio, raccontando delle antenne e adesso anche con i modi digitali. Questi sono tre pezzi del puzzle che compongono il mondo delle radio. Sono tre pezzi di un puzzle che può avere tantissimi pezzi, anzi, man mano che scopri dei pezzi in più, magari anche il soggetto si evolve e cambia. E questa è la meraviglia della radio. Se poi si riesce a portare la radio insieme alla passione della montagna, beh, questo è veramente ancora, ancora di più. Grazie ancora Fabio per essere stato con noi in queste tre puntate. India November 3, Foxtrot, Oscar, Bravo. Io sono Luca, in fondo 2 Roma, Papa, Quebec. E E grazie, veramente spero avrei voglia ancora in futuro per essere qui su Radio Invetta. Ciao, grazie ancora.

0: E se la vetta del Monte Pelmo fu conquistata dall'irlandese John Ball, la via diretta a sud-ovest fu aperta nei giorni tra il 15 e 17 settembre 1977 da una cordata italiana, formata da Franco Miotto, Riccardo Ben e Giovanni Groaz, che raggiunsero poco sotto il cammino finale, ritirandosi poi per il maltempo. La via è stata compiuta successivamente, all'inizio di ottobre, da Miotto e Ben calatasi dall'alto, e da Giovanni Groaz che con un grande rischio risalì dal basso le corde lasciate fisse dal precedente tentativo, fece 200 metri nel vuoto, uscendo assieme lungo il cammino finale. Dal canalone di La Fessura si attacca la parete nel centro, dapprima per canali e poi sul lato destro del Grande Diedro. L'uscita è a sinistra del ciclopico tetto sommitale. Allora voi immaginatevi anche il coraggio, la perseveranza e la capacità di questi italiani che hanno aperto la via diretta di questa splendida montagna. Ci sarebbero poi ancora tantissime, ma tantissime altre cose da dire, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Sicuramente sarà una bella occasione per fare anche raccontare delle altre storie sul Monte Pelmo, sui monti attorno, sulle Dolomiti ovviamente, perché sono un po' di casa per Radio Vetta, abbiamo dedicato loro tante puntate, ma non sarebbero mai abbastanza, non basterebbero nemmeno infinite serie solo parlando della loro meraviglia. Allora, se anche voi siete stati sulle Dolomiti, conoscete Monte Pelmo, raccontateci la vostra storia. info@radioinvetta.it è il nostro contatto e come sempre la nostra voce è a vostra disposizione. Il nostro tempo è finito anche per questa puntata. Speriamo vi siate divertiti anche voi a stare con noi, a sognare un po' la meraviglia di questo mondo e qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, se state guidando, se state correndo, se state facendo qualsiasi cosa, per sognare un po' insieme la meraviglia delle nostre valli. Io sono Luca, questa era Radio Vetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Amo quello che sa essere luce, lì dove l'ombra sembra un posto sicuro. Saper essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio, semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre, aspettando di trovare il coraggio di diventare luce.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

detto che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'animo. Il dialetto possiede una profonda potenza espressiva che risulta praticamente intraducibile in italiano. Come il dialetto, o meglio la lingua napoletana, che ci permette di spiegare quanto il linguaggio sia in fondo una questione di sentimenti molto spesso indefinibili, come l'ipocondria. In dizionario la definiscono come semplice malinconia, ma in realtà questa parola racchiude in sé significati molto più complessi, difficilmente traducibili. È infatti impossibile spiegare il suo significato in italiano senza ricorrere a lunghe perifrasi. L'ipocondria indica uno stato d'animo senza contorni ben detti, una tristezza dolorosa che si avvicina alla malinconia, ma che si trascina dietro anche la noia, l'insoddisfazione e la solitudine. La complessità di questa parola è resa dalla saudade portoghese, un malessere doloroso ma piacevole al tempo stesso, uno struggimento, un desiderio verso qualcosa di irraggiungibile, un perenne sentimento di incompletezza nei confronti di ciò che ci circonda. Ma spiegare un termine così complesso a parole non è semplice. Non è un caso forse che uno dei pochi a riuscire a restituire la forza disarmante di questo sentimento l'abbia fatto solo attraverso la musica. Si tratta di Pino Daniele, che nell'album Nero a metà del 1980 ha infatti inserito una canzone dedicata proprio a quella ipocondria così vicina e intimamente connessa al suono malinconico della sua chitarra. Gli antichi greci ritenevano che il malessere dell'anima, quella tristezza così intima e profonda, avesse origine da un punto ben preciso del corpo umano, un angoscioso sentimento che nasceva sotto il costato, più o meno fra lo sterno e la prima fascia addominale, così potente da influenzare non solo il corpo ma anche la psiche. È da questa particolare commissione tra carne e anima che nasce il termine ipocondrios, che in italiano chiamiamo ipocondria, una costante appressione per se stessi e il proprio stato di salute, un'ossessione che talvolta si trasforma in vera e propria sofferenza. Ma pur condividendo la stessa radice etimologica della parola italiana, il termine napoletano ha conservato quella connotazione esistenziale propria del greco, che l'italiano ha poi abbandonato. La ipocondria è qualcosa di ben diverso, meno fisica e più spirituale della semplice ipocondria, un qualcosa di inesprimibile, radicato all'interno di noi stessi e che ben poco ha a che fare con una

0: I'm the one.
1: Yeah.
0: I'm the one.
1: Yeah.
0: Hey, yo, homie.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: from.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: This is called Not Home Today.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Terzo o quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito. Ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi.

0: Intermarché, rubati i dati di 300.000 clienti. Droni ucraini uccidono civili in spiaggia con i soldi europei. Brigitte Emmanuel Macron a Brégançon. Quanto costa mangiare nei loro ristoranti? Benvenuti al notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per martedì 4 agosto su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e non temi sui 1575 kilocicli, in redazione Anizza Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con Intermarché. Intermarché ha subito un attacco informatico nella settimana finale di luglio, mirato ai clienti legati al suo servizio di spesa Drive. L'attacco, confermato dal gruppo Mosquetea, che è il proprietario del marchio, ha interessato 300.000 clienti, con un conteggio preciso di 287.605 profili compromessi. Secondo le dichiarazioni del gruppo, gli hacker hanno ottenuto un accesso non autorizzato a informazioni personali, quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di residenza, data di nascita, numero di tessera fedeltà e numero di item acquistati giorno per giorno, dati relativi agli acquisti online. Il rapporto esclude però la violazione di dati sensibili, quali coordinate bancarie, importi di buoni fedeltà, password e indirizzi di email. Non appena stata rivelata l'anomalia, Intermarché ha attivato le misure necessarie per bloccare l'accesso illecito e da allora non ha rilevato ulteriori attività sospette. Sono solo 300.000 persone. Intanto le autorità russe hanno denunciato una serie di attacchi con droni che avrebbero, qui si dice avrebbero, ma la notizia è confermata anche dalla BBC, quindi hanno ucciso 11 persone nella regione meridionale del paese. Secondo la task force di crisi, 7 persone, tra cui 3 bambini, sono morte quando frammenti di un drone hanno colpito la spiaggia di Osipovka, una località balneare sul Mar Nero. Video diffusi sui social mostrano turisti in acqua a riva mentre un oggetto simile a un drone si schianta contro la riva affollata. Nel frattempo il governatore di Crimea ha comunicato su Telegram che altri 4 civili sono stati uccisi da un attacco ucraino nella penisola annessa illegalmente dalla Russia. Entrambe le zone costiere sono delle mete più gettonate dai turisti russi durante l'estate. Nella stessa giornata Mosca ha attribuito a Kiev l'esplosione di un ristorante di lusso situato in una delle torri Stalin Era, e era un ristorante italiano, ricordiamo, ne abbiamo parlato lungamente ieri, Balsi Rossi, esattamente come quello di Ventimiglia. Prima di passare al commento di Rachel, una notizia essenziale: Brigitte Emmanuel Macron ovviamente, quanto costa mangiare nei loro ristoranti preferiti al mare? Mentre trascorrono le vacanze al forte di Brégançon, il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte fanno spesso tappa al ristorante La Cabasse, situato nel quartiere Cabasson a Bourg-les-Mimosas, a pochi passi dalla residenza presidenziale. La struttura, affacciata sulla baia, propone piatti di cucina mediterranea a base di pesce fresco e specialità regionali come demi aragoste alla griglia o cozze. Il menù si apre con antipasti che partono da 18 euro per un panino al prosciutto e al formaggio con tartufi estivi, fino a 22 euro per una selezione di beignet fritti con salsa al chili. Le insalate, come la Caesar, costano 21 euro, mentre il tartare di tonno, sashimi o il tataki di tonno al sesamo si aggirano sui 25 euro. Tra le carni, la tartare di maraggio, il burger e le crostatine di maiale vanno dai 22 ai 38 euro. Le proposte di pesci vanno da 22 euro per filetti fish and chips a 32 euro per una demi aragosta alla griglia. Tra le paste troviamo spaghetti al salmone fresco a 24 euro, oppure tagliatelle alla crema di parmigiano, prosciutto e tartufo estivo a 23 euro. Per ogni portata è previsto un extra di 5 euro per contorni a scelta. I dessert partono da 8 euro per un crème brûlée e arrivano a 12 euro per vari dolci, tra cui un baba al rum, éclair alla crema vanigliata, paviova alla frutta fresca e omelette norvegese. I gelati costano 3 euro per una pallina, 7 per 3 palline. Le bevande alcoliche hanno un supplemento di 8 euro, mentre la panna costa 3 euro. È disponibile il menù bambini offerto a 15 euro, che non sappiamo se Brigitte comprerà per il suo giovane sposo Macron. Ma sentiamo cosa da raccontarci Rachel sulla questione dei droni.
1: Editoriale di Rachel. Editoriale di Rachel. Aragoste presidenziali o il lusso a 200 metri dal potere? Ebbene sì. Eccoci di nuovo qui, il meraviglioso mondo delle vacanze al Forte Brégançon. Mentre il paese discute di potere di acquisto e di bollette che bruciano, il presidente e la First Lady fanno tappa regolarmente alla Cabasse, a 200 metri scarsi dalla residenza ufficiale. Un ristorante affacciato sulla baia, cucina mediterranea, pesce fresco, demi aragoste alla griglia. Niente di scandaloso, ci assicurano fascia media. Eppure, quando si guarda il menù, i numeri iniziano a ballare con una certa grazia. Panino al prosciutto e formaggio con tartufi estivi a 18 euro. Tartare di tonno a 20 euro. E mia aragosta a 32. contorni a parte 5 euro ciascuno. Dolci tra gli 8 e i 12. Un menù bambini a 15 euro, perché anche i piccoli devono imparare presto che il mare, vicino al potere, ha un prezzo. Non è il Ritz, d'accordo? Ma non è nemmeno il chiosco della spiaggia sotto casa. È il ristorante preferito di chi, per un mese o un anno, abita a 200 metri e può permettersi di scegliere dove posare la tovaglia. La nostra redazione non abbiamo visto code infinite né scene di assalto alle aragoste. Solo la quiete elegante di chi sa che la vicinanza al forte ha i suoi privilegi. Da che fascia media suona sempre meglio quando la paghi con la carta presidenziale. Si può sorridere, certo. Si può anche chiedersi se, mentre si contano i gamberetti e le palline di gelato, qualcuno conti ancora quanti francesi possono permettersi lo stesso lusso a 200 metri da casa propria. La Francia ha i suoi ristoranti preferiti, sempre a due passi dal potere, e sempre un po' più cari di quanto sembrino, quando il giorno.

margine di appena 9 decimi di punto ha permesso al CAC 40 di stabilire un nuovo massimo storico, ma appena 5 mesi dopo il valore di riferimento. Il rialzo è sostenuto dalle recenti speranze di una riconciliazione tra Stati Uniti e Iran, che hanno contribuito a far scendere i prezzi del petrolio e a placare le preoccupazioni di un'impennata inflazionistica. Il clima geopolitico più sereno ha favorito la fiducia degli investitori su Parigi. Parallelamente, l'indice è stato guidato da una stagione di risultati aziendali più positiva del previsto. Standout componenti del CAC 40 che hanno comunicato i risultati semestrali. Il prezzo medio delle azioni è salito dello 0,73% subito dopo la pubblicazione, a differenza delle due precedenti stagioni, dove la variazione media era negativa 0,820% e i profitti netti in media sono cresciuti del 34,22% su base annua, raggiungendo i 73,3 miliardi di euro. Tran Fraes, sommelier responsabile dell'analisi di mercato per Etora, ha commentato: la stagione dei risultati semestrali ha inviato un segnale ben più favorevole del previsto sulla salute delle grandi imprese francesi. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, i rischi di un rimbalzo dell'inflazione e le incognite sulla politica monetaria, quasi un terzo dei gruppi che hanno fornito previsioni ha rivisto al rialzo i propri obiettivi annuali. Ha aggiunto che il rialzo degli obiettivi, il miglioramento osservato nel secondo trimestre e la diversità settoriale dell'indice consolidano il suo potenziale, che la prosecuzione dell'ascesa dipenderà dalla capacità delle aziende di confermare le proprie ambizioni e dalla disponibilità degli investitori a accettare valutazioni già elevate. Articolo originariamente pubblicato su BFM Bourse il 3 agosto 2026. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 04 agosto 2026 su Club de Parigi. Sono Rachel Costa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz spinge per una politica nazionale più autonoma. Il nuovo capo del governo tedesco, Friedrich Merz, ha suscitato tensioni a Bruxelles con le sue dichiarazioni recenti, in cui afferma di dover privilegiare gli interessi della Germania sugli accordi comunitari. Merz ha rimarcato la necessità di difendere la sovranità economica tedesca, anche a costo di una minore cooperazione con i partner europei. L'intervento si inserisce in un più ampio dibattito sulla direzione della politica europea, dove la Germania è chiamata a giocare un ruolo chiave senza compromettere le proprie priorità nazionali. Le truffe sintetiche, l'intelligenza artificiale alimenta i bruttori africani. Una recente indagine ha svelato come le reti di truffatori provenienti dal continente africano stiano sfruttando avanzati strumenti di intelligenza artificiale per creare identità false e colpire vittime in tutto il mondo. Se criminali, noti come bruttori, usano algoritmi sofisticati per generare documenti, CAN e comunicazioni credibili, rendendo più difficile la loro individuazione. Autorità internazionali stanno avviando una cooperazione più stretta per contrastare questa nuova ondata di frodi digitali, evidenziando la necessità di regolamentazioni più incisive sull'uso della IA a scopi illeciti. L'Unione Europea chiede fronti più solidi dopo il nuovo flusso migratorio a Ceuta. Il Consiglio europeo ha convocato un incontro urgente dei ministri degli interni a seguito dell'aumento degli attraversamenti di migranti dalla Spagna verso Ceuta. I leader dell'UE hanno sottolineato la necessità di rafforzare le frontiere mediterranee e di coordinare le forze di polizia per impedire ulteriori La risposta europea include un pacchetto di aiuti ai paesi di confine e una revisione delle politiche di accoglienza, con l'obiettivo di gestire in maniera più efficace i flussi migratori senza compromettere i diritti umani. Un drone ucraino colpisce una spiaggia del Mar Nero, 7 vittime mortali. Un drone di origine ucraina è precipitato sulla costa di una popolare località balneare del Mar Nero, provocando la morte di 7 persone, tra cui 3 bambini. L'attacco ha suscitato una forte condanna da parte delle autorità ucraine, che lo hanno definito un colpo mirato alle infrastrutture turistiche avversarie. Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono intensificate, con la comunità internazionale che esorta a un cessate il fuoco per evitare ulteriori escalation nella regione. L'intervento coordinato sullo yen guerra monetaria o risposta al mercato. Le autorità finanziarie giapponesi, supportate da

0: interventi congiunti di altre grandi economie, hanno deciso di intervenire sul mercato valutario per sostenere lo yen, che aveva toccato livelli minimi storici. L'operazione è descritta come un intervento coordinato, mira a frenare la svalutazione della moneta nazionale e a stabilizzare i flussi di capitale. Gli analisti osservano con attenzione la risposta dei mercati, valutando se questa mossa possa segnalare un nuovo modello di cooperazione monetaria globale. L'intelligenza artificiale triplica la velocità delle consegne di Grab in Asia. Colosso dei servizi on demand, Grab ha annunciato che l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ha permesso di aumentare di 3 volte la rapidità delle consegne. Il direttore finanziario ha attribuito i risultati a sistemi di previsione della domanda e ottimizzazione dei percorsi, ma che riducono i tempi di attesa per i clienti. Questa rivoluzione tecnologica contribuisce a rafforzare la posizione di Grab sul mercato competitivo del sud-est asiatico, dove la logistica è sempre più determinante. La Casa Bianca accoglierà le principali aziende di AI per valutare il nuovo quadro normativo. Il governo degli Stati Uniti ha invitato i rappresentanti di OpenAI, Google e Anthropic a una riunione a porte chiuse in vista della revisione del nuovo schema di supervisione dell'intelligenza artificiale. L'incontro, fissato per martedì, servirà a confrontare le proposte delle imprese con le raccomandazioni dei regolatori, con l'obiettivo di definire procedure volontarie per la sperimentazione dei modelli più avanzati. Esperti hanno sottolineato l'importanza di un approccio trasparente per garantire la sicurezza e l'etica nello sviluppo delle tecnologie emergenti. Le quote di Anthropic e OpenAI nelle grandi aziende tecnologiche distorcono i risultati delle imprese. Le partecipazioni di Anthropic e OpenAI all'interno dei più grandi gruppi tecnologici stanno creando discrepanze nei bilanci societari, poiché i ricavi generati da queste startup di intelligenza artificiale influiscono in maniera sproporzionata sui risultati complessivi. Gli analisti finanziari avvertono che la dipendenza da queste partnership potrebbe mascherare le performance reali di alcune aziende, ma rendendo più difficile analisi dei fondamentali economici. Questione solleva dibattiti su come le valutazioni di mercato dovrebbero tenere conto dell'impatto di queste alleanze strategiche. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 04 agosto 2026. Parigi soleggiata ma afosa, picchi di caldo. La mattina Parigi si presenta con cielo molto nuvoloso ma con sprazzi di sole. La temperatura si aggira intorno a 24 e le brezze sono deboli, circa 10 km con rafales fino a 30 km. Questo mezzogiorno il sole prende il sopravvento e le temperature salgono a 31, rendendo l'afternoon particolarmente torrido. Mentre addentro vale 15 km chilometri di hurricane, nel pomeriggio le temperature restano elevate, intorno a 29, e il cielo rimane poco nuvoloso, con venti moderati di 15 km e senza alcuna minaccia di pioggia. Il sera l'aria si rinfresca leggermente, toccando i 27, ma il vento resta persistente circa 15 km h, con rafales di 35 m/h, sempre senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura scende a 24, il cielo è sereno o poco nuvoloso. Il vento resta intorno ai 15 km e non si prevede alcuna pioggia. L'intera giornata è caratterizzata da un caldo superiore di 6 gradi rispetto alla norma. E come evidenzia l'esperto Regis Crepet, la stabilità atmosferica è buona. Monaco Monte Carlo, caldo, stabile e ventoso. Poi sveglia a Monaco, il cielo è limpido. La temperatura parte da 27 e il vento soffia da sud-est a circa 20 km con rafales fino a 35 km all'ora. Però nella mattina la temperatura rimane intorno a 27, mentre le brezze continuano a essere moderate, mantenendo una sensazione di caldo secco. Il pomeriggio il termometro sale fino a 30, il sole splende senza nuvole significative, il vento resta vigore a 20 km all'ora con rafales più intense, fino a 40 km secco. Il crepuscolo porta una lieve discesa a 28, con venti più leggeri di 10 km e nessuna traccia di pioggia. La notte si chiude con temperature intorno a 25, cielo sereno e vento quasi assente, creando un breve sollievo dal caldo del giorno. L'intera giornata mantiene un'assenza totale di precipitazioni e una pressione atmosferica stabile. Milano afosa con sole splendente. Al mattino milanese il cielo è sereno o poco nuvoloso. La temperatura si legge intorno a 27 e i venti sono quasi impercettibili, con 1 km/h. Durante la prima parte della giornata, il caldo aumenta gradualmente, raggiungendo i 31 a metà mattina, con venti leggeri di 1 km/h e nessuna probabilità di pioggia. Il pomeriggio l'intensità del sole porta la temperatura al picco di 36, il vento rimane debole, tardo pomeriggio vede una leggera flessione a 35, il cielo rimane prevalentemente sereno e il vento resta debole. Intorno a chilometri e la sera la temperatura scende a 32, il cielo diventa parzialmente nuvoloso, i venti rimangono deboli, 2-3 km, senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte la minima scende a 25, il cielo è poco nuvoloso, il vento è di 2-3 km e la notte resta asciutta. Forse Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea la stabilità di questo clima afoso. Geniale meteo di Rachel? Il clima è colpa mia? È divertente notare come ogni variazione di una frazione di grado venga subito trasformata in una catastrofe climatica davvero. Chi ha inventato il termine cambiamento climatico dove ci volevano solo un po' di vento in più? Non è forse più comodo dare la colpa al clima piuttosto che ammettere che a volte l'estate è semplicemente calda? Allora perché tutti i titoli delle riviste meteorologiche suonano come manifesti di un apocalisse imminente? Se la pioggia è di un millimetro, chiamiamola tempesta di proporzioni bibliche, è il momento di smettere di trasformare la nebbia mattutina in un avvertimento di scioglimento dei ghiacci. Con del giorno.
1: Ecco.
0: Ciao, cielo è chiaro. Il sole brucia. Il vento soffia. Ciao, il vento è solo un'idea. Il sole è solo luce. Il cielo è solo un riflesso della tua mente. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky, Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.

0: Intermarché ha rubato i dati di 300.000 clienti. Droni ucraini uccidono civili in spiaggia con i soldi europei. Brigitte Emmanuel Macron a Brégançon. Quanto costa mangiare nei loro ristoranti? Benvenuti al notiziario di Francia Oggi, Centrale Milano, per martedì 4 agosto su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e non temendo sui 1575 kilocicli, in redazione a Nizza Marco Cubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con Intermarché. Intermarché ha subito un attacco informatico nella settimana finale di luglio, mirato ai clienti legati al suo servizio di spesa Drive. L'attacco, confermato dal gruppo Mosquetea, che è il proprietario del marchio, ha interessato 300.000 clienti, con un conteggio preciso di 287.605 profili compromessi. Secondo le dichiarazioni del gruppo, gli hacker hanno ottenuto un accesso non autorizzato a informazioni personali, quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di residenza, data di nascita, numero di tessera fedeltà e numero di item acquistati giorno per giorno, dati relativi agli acquisti online. Il rapporto esclude però la violazione di dati sensibili, quali coordinate bancarie, importi di buoni fedeltà, password e indirizzi di email. Non appena stata rivelata l'anomalia, Intermarché ha attivato le misure necessarie per bloccare l'accesso illecito e da allora non ha rilevato ulteriori attività sospette. Sono solo 300.000 persone. Intanto le autorità russe hanno denunciato una serie di attacchi con droni che avrebbero, qui si dice avrebbero, ma la notizia è confermata anche dalla BBC, quindi hanno ucciso 11 persone nella regione meridionale del paese. Secondo la task force di crisi, 7 persone, tra cui 3 bambini, sono morte quando frammenti di un drone hanno colpito la spiaggia di Osipovka, una località balneare sul Mar Nero. Video diffusi sui social mostrano turisti in acqua a riva mentre un oggetto simile a un drone si schianta contro la riva affollata. Nel frattempo il governatore di Crimea ha comunicato su Telegram che altri 4 civili sono stati uccisi da un attacco ucraino nella penisola annessa illegalmente dalla Russia. Entrambe le zone costiere sono delle mete più gettonate dai turisti russi durante l'estate. Nella stessa giornata Mosca ha attribuito a Kiev l'esplosione di un ristorante di lusso situato in una delle torri Stalin Era, e era un ristorante italiano, ricordiamo, ne abbiamo parlato lungamente ieri, Balzi Rossi, esattamente come quello di Ventimiglia. Prima di passare al commento di Rachel, una notizia essenziale: Brigitte Emmanuel Macron ovviamente, quanto costa mangiare nei loro ristoranti preferiti al mare? Mentre trascorrono le vacanze al forte di Brégançon, il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte fanno spesso tappa al ristorante La Cabasse, situato nel quartiere Cabasson a Bourg-les-Mimosas, a pochi passi dalla residenza presidenziale. La struttura, affacciata sulla baia, propone piatti di cucina mediterranea a base di pesce fresco e specialità regionali come demi aragost alla griglia o cozze. Il menù si apre con antipasti che partono da 18 euro per un panino al prosciutto e al formaggio con tartufi estivi, fino a 22 euro per una selezione di beignet fritti con salsa al chili. Le insalate, come la Caesar, costano 21 euro, mentre il tartare di tonno, sashimi o il tataki di tonno al sesamo si aggirano sui 25 euro. Tra le carni, la tartare di maraggio, il burger e le crostatine di maiale vanno dai 22 ai 38 euro. Le proposte di pesci vanno da 22 euro per filetti fish and chips a 32 euro per una demi aragosta alla griglia. Tra le paste troviamo spaghetti al salmone fresco a 24 euro, oppure tagliatelle alla crema di parmigiano, prosciutto e tartufo estivo a 23 euro. Per ogni portata è previsto un extra di 5 euro per contorni a scelta. I dessert partono da 8 euro per un crème brûlée e arrivano a 12 euro per vari dolci, tra cui un baba al rum, éclair alla crema vanigliata, paviova alla frutta fresca e omelette norvegese. I gelati costano 3 euro per una pallina, 7 per 3 palline. Le bevande alcoliche hanno un supplemento di 8 euro, mentre la panna costa 3 euro. È disponibile il menù bambini offerto a 15 euro, che non sappiamo se Brigitte comprerà per il suo giovane sposo Macron. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel sulla questione dei droni.
1: Editoriale di Rachel. Editoriale di Rachel. Aragoste presidenziali o il lusso a 200 metri dal potere? Ebbene sì. Eccoci di nuovo qui, il meraviglioso mondo delle vacanze al Forte Brégançon. Mentre il paese discute di potere di acquisto e di bollette che bruciano, il presidente e la first lady fanno tappa regolarmente alla Cabasse, a 200 metri scarsi dalla residenza ufficiale. Un ristorante affacciato sulla baia, cucina mediterranea, pesce fresco, demi aragoste alla griglia. Niente di scandaloso, ci assicurano fascia media. Eppure, quando si guarda il menù, i numeri iniziano a ballare con una certa grazia. Panino al prosciutto e formaggio con tartufi estivi a 18 euro. tare di tonno a 20 aragosta 32, contorni a parte 5 euro ciascuno, dolci tra gli 8 e i 12, un menù bambini a 15 euro, perché anche i piccoli devono imparare presto che il mare, vicino al potere, ha un prezzo. Non è Ritz, d'accordo? Ma non è nemmeno il chiosco della spiaggia sotto casa. È il ristorante preferito di chi, per un mese o un anno, abita a 200 metri e può permettersi di scegliere dove posare la tovaglia. La nostra redazione non abbiamo visto code infinite né scene di assalto alle aragoste. Solo la quiete elegante di chi sa che la vicinanza al forte ha i suoi privilegi. Da che fascia media suona sempre meglio quando la paghi con la carta presidenziale. Si può sorridere, certo. Si può anche chiedersi se, mentre si contano i gamberetti e le palline di gelato, qualcuno conti ancora quanti francesi possono permettersi lo stesso lusso a 200 metri da casa propria. La Francia è i suoi ristoranti preferiti, sempre a due passi dal potere, e sempre un po' più cari di quanto sembrino, quando il giorno. Un monaco chiese a Zhao Shu: il pesce fresco alla natura di Buddha, oh, no? Sì, rispose Zhao Shu. Allora perché costa 32 euro la mezza aragosta? Perché sa dove sta nuotando, rispose Zhao Shu, ed è per questo che nuota così vicino al forte. Vinto dalla stagione di risultati e dalle speranze di pace in Medio Oriente, che ha 40 segnali di poco, un nuovo record in sessione. Il principale indice azionario francese ha superato il precedente record, fissato alla chiusura di febbraio a 842,23 punti, per toccare 864,232 punti nella sessione di lunedì 3 agosto 2026. Un margine di appena 9 decimi di punto ha permesso al CAC 40 di stabilire un nuovo massimo storico, ma appena 5 mesi dopo il valore di riferimento. Il rialzo è sostenuto dalle recenti speranze di una riconciliazione tra Stati Uniti e Iran, che hanno contribuito a far scendere i prezzi del petrolio e a placare le preoccupazioni di un'impennata inflazionistica. Il clima geopolitico più sereno ha favorito la fiducia degli investitori su Parigi. Parallelamente, l'indice è stato guidato da una stagione di risultati aziendali più positiva del previsto. Standout componenti del CAC 40 che hanno comunicato i risultati semestrali. Il prezzo medio delle azioni è salito dello 0,73% subito dopo la pubblicazione, a differenza delle due precedenti stagioni, dove la variazione media era negativa 0,820% e i profitti netti in media sono cresciuti del 34,22% su base annua, aggiungendo i 73,3 miliardi di euro. Tuan Fraser, sommelier responsabile dell'analisi di mercato per Etora, ha commentato: la stagione dei risultati semestrali ha inviato un segnale ben più favorevole del previsto sulla salute delle grandi imprese francesi. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, il rischio di un rimbalzo dell'inflazione e le incognite sulla politica monetaria, quasi un terzo dei gruppi che hanno fornito previsioni ha rivisto al rialzo i propri obiettivi annuali. Ha aggiunto che il rialzo degli obiettivi, il miglioramento osservato nel secondo trimestre e la diversità settoriale dell'indice consolidano il suo potenziale, che la prosecuzione dell'ascesa dipenderà dalla capacità delle aziende di confermare le proprie ambizioni e dalla disponibilità degli investitori a accettare valutazioni già elevate. Articolo originariamente pubblicato su BFM Bourse il 3 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 04 agosto 2026.

speciale alimenti ai bruciori africani. Una recente indagine ha svelato come le reti di truffatori provenienti dal continente africano stiano sfruttando avanzati strumenti di intelligenza artificiale per creare identità false e colpire vittime in tutto il mondo. Se criminali, noti come bruciori, usano algoritmi sofisticati per generare documenti, account e comunicazioni credibili, rendendo più difficile la loro individuazione. Autorità internazionali stanno avviando una cooperazione più stretta per contrastare questa nuova ondata di frodi digitali, evidenziando la necessità di regolamentazioni più incisive sull'uso della IA a scopi illeciti. L'Unione Europea chiede fronti più solidi dopo il nuovo flusso migratorio a Ceuta. Il Consiglio Europeo ha convocato un incontro urgente dei ministri degli interni a seguito dell'aumento degli attraversamenti di migranti dalla Spagna verso Ceuta. I leader dell'UE hanno sottolineato la necessità di rafforzare le frontiere mediterranee e di coordinare le forze di polizia per impedire ulteriori vittime. La risposta europea include un pacchetto di aiuti ai paesi di confine e una revisione delle politiche di accoglienza, con l'obiettivo di gestire in maniera più efficace i flussi migratori senza compromettere i diritti umani. Un drone ucraino colpisce una spiaggia del Mar Nero, 7 vittime mortali. Un drone di origine ucraina è precipitato sulla costa di una popolare località balneare del Mar Nero, provocando la morte di 7 persone, tra cui 3 bambini. L'attacco ha suscitato una forte condanna da parte delle autorità ucraine, che lo hanno definito un colpo mirato alle infrastrutture turistiche avversarie. Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono intensificate, con la comunità internazionale che esorta a un cessate il fuoco per evitare ulteriori escalation nella regione. Intervento coordinato sul yen, guerra monetaria o risposta al mercato. Le autorità finanziarie giapponesi, supportate da interventi congiunti di altre grandi economie, hanno deciso di intervenire sul mercato valutario per sostenere lo yen, che aveva toccato livelli minimi storici. L'operazione, descritta come un intervento coordinato, mira a frenare la svalutazione della moneta nazionale e a stabilizzare i flussi di capitale. Gli analisti osservano con attenzione la risposta dei mercati, valutando se questa mossa possa segnalare un nuovo modello di cooperazione monetaria globale. L'intelligenza artificiale triplica la velocità delle consegne di Grab in Asia. Il colosso dei servizi on demand Grab ha annunciato che l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ha permesso di aumentare di 3 volte la rapidità delle consegne. Il direttore finanziario ha attribuito i risultati a sistemi di previsione della domanda e ottimizzazione dei percorsi, ma che riducono i tempi di attesa per i clienti. Questa rivoluzione tecnologica contribuisce a rafforzare la posizione di Grab sul mercato competitivo del sud-est asiatico, dove la logistica è sempre più determinante. La Casa Bianca accoglierà le principali aziende di AI per valutare il nuovo quadro normativo. Il governo degli Stati Uniti ha invitato i rappresentanti di OpenAI, Google e Anthropic a una riunione a porte chiuse in vista della revisione del nuovo schema di supervisione dell'intelligenza artificiale. L'incontro, fissato per martedì, servirà a confrontare le proposte delle imprese con le raccomandazioni dei regolatori, con l'obiettivo di definire procedure volontarie per la sperimentazione dei modelli più avanzati. Esperti hanno sottolineato l'importanza di un approccio trasparente per garantire la sicurezza e l'etica nello sviluppo delle tecnologie emergenti. Le quote di Anthropic e OpenAI nelle grandi aziende tecnologiche distorcono i risultati delle imprese. Le partecipazioni di Anthropic e OpenAI all'interno dei più grandi gruppi tecnologici stanno creando discrepanze nei bilanci societari, poiché i ricavi generati da queste startup di intelligenza artificiale influiscono in maniera sproporzionata sui risultati complessivi. Gli analisti finanziari avvertono che la dipendenza da queste partnership potrebbe mascherare le performance reali di alcune aziende, ma rendendo più difficile analisi dei fondamentali economici. Questione solleva dibattiti su come le valutazioni di mercato dovrebbero tenere conto dell'impatto di queste alleanze strategiche. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 04 agosto 2026. Parigi soleggiata ma afosa, picchi di caldo. La mattina a Parigi si presenta con cielo molto nuvoloso ma con sprazzi di sole. La temperatura si aggira intorno a 24 e le brezze sono deboli.
circa 10 km con Rafale.

0: fino a 30 km/h. Questo mezzogiorno il sole prende il sopravvento e le temperature salgono a 31, rendendo l'afternoon particolarmente torrido. Mentre il vento va a 15 km/h di River Camp, il pomeriggio le temperature restano elevate, intorno a 29, e il cielo rimane poco nuvoloso, con venti moderati di 15 km/h e senza alcuna minaccia di pioggia. Per sera l'aria si rinfresca leggermente, toccando i 27, ma il vento resta persistente circa 15 km/h, con rafales di 35 m/h, sempre senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura scende a 24, il cielo è sereno o poco nuvoloso. Il vento resta intorno ai 15 km/h e non si prevede alcuna pioggia. L'intera giornata è caratterizzata da un caldo superiore di 6 gradi rispetto alla norma e, come evidenzia l'esperto Regis Crepet, la stabilità atmosferica è buona. Monaco Monte Carlo, caldo, stabile e ventoso. Poi sveglio a Monaco, il cielo è limpido. La temperatura parte da 27 e il vento soffia da sud-est a circa 20 km con rafales fino a 35 km/h. Però nella mattina la temperatura rimane intorno a 27, mentre le brezze continuano a essere moderate, mantenendo una sensazione di caldo secco. Pomeriggio il termometro sale fino a 30, il sole splende senza nuvole significative, il vento resta vigore a 20 km/h con rafales più intense, fino a 40 km/h. Il crepuscolo porta una lieve discesa a 28, con venti più leggeri di 10 km e nessuna traccia di pioggia. La notte si chiude con temperature intorno a 25, cielo sereno e vento quasi assente, creando un breve sollievo dal caldo del giorno. L'intera giornata mantiene un'assenza totale di precipitazioni e una pressione atmosferica stabile. Milano. Afoso con sole splendente. Al mattino milanese il cielo è sereno o poco nuvoloso. La temperatura si legge intorno a 27 e i venti sono quasi impercettibili, con 1 km/h. Durante la prima parte della giornata, il caldo aumenta gradualmente, raggiungendo i 31 a metà mattina, con venti leggeri di 1 km/h e nessuna probabilità di pioggia. Il pomeriggio l'intensità del sole porta la temperatura al picco di 36, il vento rimane debole, e tardo pomeriggio vede una leggera flessione a 35. Il cielo rimane prevalentemente sereno e il vento resta debole. Intorno a chilometri. La sera la temperatura scende a 32. Il cielo diventa parzialmente nuvoloso. I venti rimangono deboli, 2-3 km, senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte la minima scende a 25, il cielo è poco nuvoloso. Il vento è di 2-3 km e la notte resta asciutta. Forse Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea la stabilità di questo clima afoso. Virale meteo di Rachel? Il clima è colpa mia? È divertente notare come ogni variazione di una frazione di grado venga subito trasformata in una catastrofe climatica davvero. Chi ha inventato il termine cambiamento climatico dove ci volevano solo un po' di vento in più? Non è forse più comodo dare la colpa al clima piuttosto che ammettere che a volte l'estate è semplicemente calda? Allora perché tutti i titoli delle riviste meteorologiche suonano come manifesti di un apocalisse imminente? Se la pioggia è di un millimetro, chiamiamola tempesta di proporzioni bibliche, è il momento di smettere di trasformare la nebbia mattutina in un avvertimento di scioglimento dei ghiacci. Con del giorno.
1: Ecco.
0: Ciao, cielo è chiaro. Il sole brucia. Il vento soffia. Ciao, il vento è solo un'idea. Il sole è solo luce. Il cielo è solo un riflesso della tua mente. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky, Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati da Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica italiane e francesi. In questa occasione trattiamo di un gigante della chanson francese, già citato in una delle puntate di The French Touch. Mi riferisco a Serge Gainsbourg, che dalla seconda metà degli anni 60 in poi ha colonizzato il mercato discografico francese, diventando una delle colonne portanti del genere musicale del cantautorato e della chanson, appunto, che tanto associamo al mercato della musica francese. Lo introduciamo, come sempre, con una canzone che lo rappresenta, forse non in questo caso una delle più famose, ma sicuramente identificativa del suo stile e del suo modo di esprimersi. Questa è La Javanaise.
2: J'avoue, j'en ai bavé pas vous. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

Questa è una canzone del 1963 che Gainsbourg compose e poi cantò insieme a Juliette Gréco. Ci aiuta a introdurlo e a parlare di lui perché ben esemplifica il suo stile un po' parlato, forse, con un accompagnamento musicale che gli permette di giocare sulle parole e sui suoni, soprattutto, delle parole che pronuncia. Eppure non è questa canzone e nemmeno tante altre meravigliose di Gainsbourg ciò su cui vogliamo concentrarci in questo episodio di The French Touch. Ebbene, quello che ci interessa è un'opera del 1969 che appunto già vi abbiamo citato in un episodio precedente. Mi riferisco a Je t'aime moi non plus, ossia una canzone che ha fatto scandalo e scalpore e storia nel momento in cui è uscita. Come sempre da queste parti non si parla di una canzone senza prima averla ascoltata. E quindi Serge Gainsbourg in Je t'aime moi non plus. Je t'aime.

Come dicevamo, una canzone che al momento della sua uscita nel 1969 fece molto parlare di sé per via dello scandalo e dell'attacco al pudore dell'epoca che portò. Si trattava infatti, e si tratta, di una canzone che imita un rapporto sessuale di una coppia, sia con un testo incredibilmente colorito ed evocativo che fa capire di cosa si sta parlando, sia con l'interpretazione, i suoni e i gemiti che fanno gli interpreti. A proposito di interpreti, quella che sentite a fare da contraltare a Gainsbourg nella versione che avete appena ascoltato è niente po' di meno che Jane Birkin. Leggenda narra che Gainsbourg avesse originariamente composto il brano per Brigitte Bardot, con la quale aveva una relazione clandestina nel 1967. Clandestina perché la Bardot era sposata, infatti avrebbe chiesto a Gainsbourg di non pubblicare la canzone, che fu seppellita negli archivi della sua casa discografica. Gainsbourg però credeva molto nella canzone e, una volta che ebbe terminato la sua relazione con la Bardot, cercò in tutti i modi di sostituirla così da registrare una nuova versione della canzone per poterla pubblicare. È lì che entrò in scena la recentemente famosa Jane Birkin. A quel punto, tra l'altro, il cantautore francese avrebbe poi avviato una relazione anche con la donna britannica. Quello che però poi a noi interessa veramente sapere è che Gainsbourg aveva ragione e la canzone sarebbe diventata a tutti gli effetti un successo discografico, sicuramente aiutata anche dallo scandalo e dal fascino del proibito che si tirava dietro. Fu pesantemente censurata, ma nonostante questo raggiunse la cima della classifica in più di un paese europeo. In Italia il singolo fu pesantemente censurato dalla Rai, che si rifiutava di nominarlo nonostante fosse uno dei dischi più venduti. Addirittura la procura di Milano arrivò ad ordinare la distruzione di tutte le copie fisiche presenti sul territorio nazionale causa oscenità. Nonostante questo però radio come Radio Capodistria e Radio Monte Carlo continuavano a trasmetterlo e ad alimentarne la popolarità. Come quindi era prevedibile, iniziano anche a nascere le prime cover di quest'opera, alcune volte proprio ad aggirare la censura, alleggerendo il testo. Ascoltiamo la prima versione italiana di Je t'aime moi non plus, ossia Ti amo ed io di più, cantata da Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer.

0: due attori facevano coppia anche nella vita reale e quindi erano perfetti per interpretare questo ruolo. Il traduttore era Claudio Fontana, che ha fatto la storia della musica italiana scrivendo le parole di alcune canzoni che hanno fatto la storia. Per dirne una, Sei bellissima di Loredana Bertè. Questa cover, come dicevamo, non sarebbe stata l'unica di Je t'aime moi non plus in Italia, però abbiamo voluto ascoltare e citare questa particolare versione proprio perché è stata la prima e quindi un meritevole primo tentativo di rendere più potabile per il pubblico italiano degli anni 60 una canzone estremamente scandalosa. Con ciò il tempo a nostra disposizione è finito. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza, in questo caso un omaggio a Gainsbourg. Si tratta di un remix ufficiale, ossia uscito sui suoi canali ufficiali, della sua Love on the Beat, canzone che originariamente uscì nel 1984. La nuova versione fa così.
1: The French Touch.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nizza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

blocco nel senso del rapporto genitale. Com'è corretta l'introspezione

Say yeah! I can't hear you. I can't hear you!

0: Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Better

Buradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go Betweens si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Bad Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Milano Centrale. Al centro della musica.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi, diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Il loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jet Stream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joy è il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico Der Bottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Der Vico Der Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

I'll crawl him back to you.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Un saluto a voi tutti all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie e in streaming e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza da Marco Casa. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra in questa prima parte di agosto fino al Ferragosto e dintorni. Prende il via martedì 4 agosto il festival teatrale Au Clair de Lune. 5 serate di prosa sotto le stelle. Torna il festival di teatro organizzato dalla compagnia teatrale du Cèdre Bleu nell'ambito delle Nuits Estivales du Château. Siamo allo Château, al castello di Moinsartou, dal 4 al 9 agosto tutte le sere. Martedì 4 agosto Soul and Funk con Mademoiselle Jones sull'Esplanade Jean-Jouan a Roquebrune Cap Martin alle ore 21. Le soirée estival del Dipartimento delle Alpi Marittime fanno tappa qui con questo gruppo che si chiama Mademoiselle Jean. La band propone un concerto che fonde soul e funk in uno spettacolo dinamico e coinvolgente ad ingresso gratuito. Sempre il 4 agosto, per chi ama il reggae, c'è Ragamuffin Festival, reggae e hip hop protagonisti al Théâtre de Verdure, al Jardin Albert Premier a Nizza. Tra gli ospiti, Kozik e Nfayapid, Vanu Pie, e io vi consiglio chi aprirà la serata, Marcus Gad, tra i maggiori interpreti del reggae roots contemporaneo, arriva dalle terre di oltremare, dalla Guyana, ed è capace di unire spiritualità, influenze kanak, soul e sonorità urbane. Una lunga serata all'insegna delle vibrazioni reggae e dell'energia live a Nizza, il 4 agosto alle ore 19. Dal 4 all'8 agosto c'è il Festival de Meaux. La letteratura incontra il pubblico in varie località delle Alpes Marittimes. Ci sarà a Biot l'appuntamento con Francis Huster martedì 4 agosto alle 21, sabato 8 agosto a Venanson, Lionel Astier alle 20:30. Mercoledì 5 agosto Golden Black, viaggio musicale attraverso la storia, in corso Honoré Cresp a Grasse, uno show colorato e pensato per tutte le generazioni con la musica che attraversa le epoche fino al futuro partendo dalla preistoria. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, festa patronale di Santa Chiara Saint Paul de Vence, questo borgo meraviglioso nell'entroterra nizzardo che celebra una delle sue patrone con 4 giornate dedicate alle tradizioni popolari, processioni religiose, balli, giochi tradizionali per bambini e momenti conviviali animeranno il centro storico di Saint Paul de Vence. Giovedì 6 agosto, festival musicale di Menton. C'è un festival di musica classica inaugurato qualche giorno fa e che andrà avanti per tutto il mese di agosto. Io vi segnalo l'appuntamento del 6 di agosto al Palais de l'Europe con il duo formato da Vasilena Serafimova alla marimba e dal pianista Thomas Enko. Il concerto intreccerà Bach, Rachmaninoff e improvvisazioni originali con influenze jazz, balcaniche e pop. Dal 7 al 9 agosto, per chi ama la musica elettronica, altro che Tomorrowland, c'è Le Plages Electroniques a Cannes, nella plage davanti al Palais des Festivals et des Congrès, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica. Dal 7 al 10 agosto, tantissimi nomi, vi elenco solo le headliner per ogni giornata, i protagonisti assoluti. E Martin Garrix venerdì 7 agosto, sabato 8 agosto Marshmello, domenica 9 agosto DJ Snake e anche l'italiano Mo Black, re della Afro House. Da venerdì 7 a sabato 8 agosto Festival del Libro dell'Ottine, siamo in montagna ad Auron e Saint Dalmas le Sauvages. La 12ª edizione del Festival del Libro dell'Ottine riunisce 40 autori e autrici in 2 giornate dedicate alla letteratura. Il 7 agosto omaggio ad Amy Winehouse al Parvis de l'Hôtel de Ville a Saint-Laurent-du-Var, cioè sul piazzale del municipio. L'ingresso è gratuito. Josephine Cosoletto renderà omaggio ad Amy Winehouse con uno spettacolo dal titolo Sur le Pas d'Ami. Da sabato 8 a domenica 16 agosto Festin d'Isola, 9 giorni tradizioni, musica e spettacoli a Isola, siamo sulle Alpi Marittime, la sera fa freschetto, copritevi. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nelle Alpi Marittime è questo tradizionale festino dell'isola, di Isola, 9 giorni di celebrazioni che uniscono folklore, musica, gastronomia e appuntamenti popolari. Sul nostro sito trovate il programma completo del festival.
Douce France, omaggio alla grande canzone francese, alle ore 21 di sabato 8 agosto al Teatro de Verdure a Saint-André de la Roche. Uno spettacolo musicale che porterà al pubblico la grande tradizione della chanson francese con ingresso gratuito. Domenica 9 agosto, concerto di chiusura del Nice Classic Festival. Anche a Nizza, come a Mentone, c'è un festival di musica classica nel chiostro del monastero di Simier. Il 9 agosto alle 20, gran finale con il sassofonista Sandro Compagnon, il pianista Charles Essier e Pierre Bertrand, con un progetto musicale che unirà musica classica, jazz e improvvisazione. Lunedì 10 agosto, Violetta Parra rivive tra musica antica e tradizione cilena. Violetta Parra, una delle più grandi voci del Cile, rivivrà in uno spettacolo musicale a Saorge alle ore 18 presso la chiesa di Saint-Sever con l'ensemble Il Festino, che proporrà uno spettacolo dal titolo Una Flor Voy a Nombrar. Al termine è previsto un tradizionale balletto per tutti, un balletti, un momento danzante nella piazza della chiesa. Martedì 11 agosto, per il Festival Grimaldin allo Château de Grimaud, ci sarà il collettivo internazionale IOM, formato da musicisti provenienti da Brasile, Angola, Italia e Grecia. Il gruppo fonde samba, forró, ritmi capoverdiani e sonorità mediterranee in uno spettacolo ricco di energia. Da mercoledì 12 a domenica 16 agosto, la Farandole, il mondo danza a Nizza. In diversi luoghi della città torna uno dei festival internazionali più importanti del folklore in Europa. Per 5 giorni gruppi provenienti da numerosi paesi presenteranno danze tradizionali, musiche popolari, costumi tipici e spettacoli che raccontano culture e tradizioni di tutto il mondo. Mercoledì 12 agosto Patrick Sébastien porta la festa a Saint-Raphaël. Con la sua inesauribile energia, Patrick Sébastien torna sul palco con uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani del nuovo album Olé Osé Volume 2. Lo show sarà arricchito anche dalla presenza di un DJ e di ballerine, trasformando il porto di Saint-Raphaël mercoledì 12 agosto in una grande festa estiva. Giovedì 13 agosto c'è il Giardino delle Fiabe e delle Leggende, ore 21, all'Eco Park Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet. Lo spettacolo, Se il flauto potesse raccontare, conduce il pubblico in un viaggio musicale tra la preistoria e il Novecento. Ingresso gratuito. Venerdì 14 agosto, Carnaby Street, Beatles e Rolling Stones rivivono a Saint Paul de Vence, ore 21, Place de la Courtin a Saint Paul de Vence. Il gruppo rende omaggio ai due giganti del rock britannico, da Yesterday a Satisfaction, passando per Brown Sugar e Angie. Il concerto farà rivivere i grandi classici dei Beatles e dei Rolling Stones. Sabato 15 agosto, la giovane band dei Popcorn, composta da musicisti della Music Academy International DNC, proporrà una serata dedicata ai grandi successi funk e rock, reinterpretati con uno stile moderno ed energico, a Villeneuve-Loubet, presso l'Esplanade Joséphine Baker, alle ore 21. Sempre Ferragosto, Sympathy porta in vita gli anni 70 e 80 con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le generazioni, a ingresso gratuito, con questa band che si esibirà alle ore 21 in Place de France a Mandelieu-la-Napule. Sabato 15 agosto ancora, Cavalier balla con la febbre degli anni 80, 90 e 2000, DJ show alle ore 21. E poi la festa continuerà fino a mezzanotte e mezza, con una piccola interruzione alle 22.30 sull'Esplanade Saint-Estelle a Cavalier-sur-Mer per lo spettacolo pirotecnico. C'è il festival Monte Carlo Summer Festival, appunto, Salle des Étoiles al Sporting Club di Monte Carlo. Sabato 15 agosto salirà sul palco Laura Pausini. Un tributo agli O2 è atteso per domenica 16 agosto alle ore 21 nella piazza centrale di Auron. I With You, tribute band composta da musicisti della Costa Azzurra, ripropongono grandi successi degli U2 in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia della celebre band irlandese. Ingresso gratuito. Festa di San Rocco a Saint Paul de Vence alle 9 di domenica 16 agosto, 9 del mattino, Cappella di San Rocco a Saint Paul de Vence. La tradizionale festa di San Rocco prevede celebrazioni della messa, seguita dalla distribuzione gratuita del tradizionale pan bagnat offerto dal comitato delle feste. E ancora una festa patronale, quella di San Bernardo, domenica 16 agosto in Place Clemenceau a Castellar. Anche qui siamo nell'entroterra nizzardo, ore 11 del mattino. Il programma comprende una messa, la processione, il saluto del sindaco, animazione musicale e il tradizionale appuntamento serale con la Soupe aux Bistous.
offerta gratuitamente dal comune. La festa proseguirà con balli popolari, punti di ristoro e momenti conviviali che concluderanno il ricco calendario degli eventi estivi della Costa Azzurra fino al 16 agosto, ma poi noi ve ne racconteremo ancora altri per la restante parte del mese di agosto. Ritrovate quanto vi ho raccontato in questi minuti anche online sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con tutti gli eventi che vi ho elencato fin qui. E poi ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast, sui podcast di Radio Nizza sulle varie piattaforme, con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. A presto, un saluto da Marco Casa.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana.

0: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

intero callis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto.

Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che deve si chiama, che mama e m'adora. La porto in Italia, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà il mio paese la voglio vestire.

0: ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
1: Amore fina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
0: Morettina va nella capanna.
2: La battaglia si sposta verso Ambarabam. Nelle lettere precedenti abbiamo visto Michele e i suoi compagni lavorare sotto il fuoco nemico per riparare le linee di comunicazione. Ora il reparto telegrafisti è su una sella tra due cime. Le linee partono in tutte le direzioni, come radici di un albero. Ogni dispaccio porta il peso di vite umane. Michele si chiede se sia diventato solo un ingranaggio di una macchina enorme, ma il pensiero di Angelo lo riporta sempre alla sua umanità.

vicino ad Ambar Adam, 17 febbraio 1936, lettera numero 9. Angela cara, non so come iniziare questa lettera, perché le parole sembrano troppo piccole per quello che abbiamo visto. La battaglia di Ambar Adam è cominciata da pochi giorni, ma già sembra non finire mai. Le nostre colonne cercano di salire sui versanti, mentre l'artiglieria colpisce le posizioni etiopi. Gli avversari resistono con tenacia. Questa campagna si sta rivelando molto più difficile delle aspettative, forse sottovalutando la loro caparbietà. O forse è la forza della disperazione che rende gli uomini ancora più vigorosi. Il nostro posto telegrafico è stato spostato su una sella fra due cime. Da lì partono linee fisse in tutte le direzioni come radici di un albero che affonda nella montagna. In cima l'ombra delle antenne è l'orizzonte che non smettiamo mai di guardare, nella paura che si possano danneggiare o vengano colpite. Ogni volta che arriva un dispaccio sentiamo sulle spalle il peso di uomini che attendono un ordine. Sarà per loro la sentenza di vita o di morte, di attacco o ripiego. Tremo al pensiero che, sentito l'ordine, un uomo sia andato diretto nelle braccia della morte. Forse che grazie ad esso si sia messo in salvo. Sono combattuto, le sensazioni corrono veloci e confuse come il vento in tempesta. Stamattina un reparto in avanzata ci ha telegrafato: sotto forte fuoco, linea radio interrotta, solo collegamento via telegrafo, richiesta immediato appoggio artiglieria. Ho trasmesso subito la richiesta al comando, le dita che correvano quasi da sole sulla tastiera. Pochi minuti dopo le nostre batterie hanno iniziato a colpire le posizioni indicate e il messaggio successivo ha detto solo: fuoco efficace, resistenza nemica ridotta, proseguiamo. Ho urlato di gioia, dalla tensione, dalla fatica. Ho urlato talmente forte che sono venuti a vedere se era tutto a posto. Li ho rasserenati e pochi istanti dopo l'incidente è stato dimenticato. Da tutti, ma non da me. In mezzo a tutto questo, cerchiamo ancora di restare uomini. Stefano ha trovato il modo di scattare una foto di noi tre con alle spalle la montagna, come a voler rubare un istante di normalità nel caos. Paolo rideva, ma nel suo sguardo c'era una stanchezza che non gli avevo mai visto, come se in pochi mesi fosse invecchiato di anni. Ti confesso che a volte fatico a riconoscermi. Quando traduco in numeri e lettere, il sangue e il sudore di chi combatte mi sembra di essere diventato un ingranaggio di una macchina enorme. Poi penso a te e ai miei, penso a Milano, che forse ascolta alla radio bollettini che parlano di successi avanzate, e mi chiedo quale parte di verità arrivi davvero fino a casa. Se leggerai queste righe un giorno, ricordati che vicino a ogni collina conquistata ci sono state notti insonni, amici che stringevano il fucile con le mani sudate, uomini che avrebbero voluto essere altrove. Ci sono tante di quelle lacrime e sangue nascosti sotto la sabbia che ci potremmo fare un nuovo mare. Insieme ai corpi sotto la sabbia ci sono sepolti i loro sogni, i loro amori e un futuro che non vedranno mai. E noi siamo qui, attori e osservatori di questo spettacolo di cui non sappiamo il copione. Io, Stefano e Paolo, legati da un'amicizia che qui, tra queste rocce, vale più di qualsiasi medaglia. Ti mando un pensiero che spero superi queste montagne, più veloce di qualsiasi segnale telegrafico.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Fu proprio là, nella corsia di un ospedale,

il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia persino sui lamenti.

come faccio, mi vergogno, dovrei andare. Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare.

Io vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo, non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente.

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde, questa volta con vergogna.

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

scevola. Dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di vita.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: And you too.
1: You need me too, man.
0: I need you too.
2: Hey.